Guido il verma luccico e tira forte il vento sulla via Caterasa davanti al golfo di Surriento.

potenza della lirica. Non vi è ogni dramma un falso. C'è con un po' di trucco e con la mimica, puoi diventare anche un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini, veri, ti fa scodare le parole, confondono i pensieri.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.